0: Tu fin de semana la pone Radio Tiempo. Radio Tiempo.
1: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?
2: Radio Tiempo. Radio Tiempo.